0: Kasa Radi Medawase.
1: Radi Medawase.
0: Name o konkro.
1: Name o konkro.
0: Ona mi hia wo.
2: Ona mi hia wo.
0: Ona mi hia wo.
1: Ona mi hia wo.
0: Ona mi hia wo.
2: Ona mi hia wo.
0: So ba mi so a.
2: So ba mi so
0: a. So sha mi dia.
2: So sha mi dia.
0: So kenya mi a.
2: So kenya mi
0: a. Namu nyuma.
2: O me namu nyuma.
0: Namu nyuma.
2: O namu nyuma.
0: Adi wo say ye.
2: Adi wo say ye.
0: Adi wo say ye.
2: Adi wo say ye.
0: Pray ni pass.
2: Pray ni pass.
0: Awa brabo emu na
1: wa brabo.
0: Me di sun kunne mu.
1: Me di sun.
0: So sha mi ma.
2: So sha mi.
0: Tumi bi enu a.
2: Tumi bi enu.
0: Meti na sha mi so a. Meti na sha mi.
3: Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F